0: Se copiano e si arrisa, a cavallo va l'andellato.
1: Salvation copia.
2: Felice avversario, a cavallo va l'andellato. Felice stupendo. Felice.
0: Se copiano e si arrisa, a cavallo va l'andellato.
1: Salvation copia.